0: L'Epogumno.
1: L'Esamano.
0: L'Epogumno.
1: L'Esamano.
2: L'Esamano. L'Esamano.